0: Ràdio Arrels.
1: A Vives, 88.2.
2: Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Sprofondati in fondo.

sogno arabo che ami tu. È una stretta forte della mia mano. Per te, donna, che non mi scappi più. È un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

ad ascoltarti. Esco che piove, guardo la gente poi, tutti gli ombrelli che muove, tutte le facce che fa.